paesano, tu vai troppo piano, e mi dà la multa. Sono lì poco dopo ad Albion, dove c'è il vecchio mulino, e sbuca da un altro angolo un poliziotto che mi dà un secondo scontrino perché sono passato col semaforo rosso. Tiro via e punto al sobborgo di Moruca, e qui il terzo dannato poliziotto mi frega la parrucca. Altri 3 punti sulla patente. Lo dico a tutti stamattina: state fermi in casa, nel dolce far niente.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4 EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4 EB.

Siamo ancora tra le onde del mare e tra la bianca spiuma della spiaggia alla Costa d'Oro. Troviamo un fumano triestino che fa le capriole suonando il mandolino. All'altra sponda della North Coast si infila tra le onde che somiglia in bianca panna una campionessa che si chiama Anna. Anna. Noi stamattina diamo una spinterella musicale che infonde ed entrambi energia a non finire. Adesso questi due futuri campioni si tengono in forma mangiando limoni. Per

Rinforma, dicono, ci vuol buona musica. Presto al mattino. Ed eccola qua, già ingranata sul nostro radio macinino.

0: Un annuncio in particolare stamattina. Se ci sono in giro giocatori di bocce praticamente ritirati dallo sport, abbiamo lo sportivissimo Mario Di Marco che cerca appunto bocce per il suo gruppo. Se tra gli ascoltatori vi è qualcuno che desidera vendere le proprie bocce, suggeriamo di chiamare Mario al 0403 257 325. E anche grazie all'associazione di Newmarket Bocce hanno offerto $50 per il Radiothon. Grazie in particolare a Mario e l'associazione Bocce per le offerte.
1: Dicono, questo non si sa, dicono che la fantasia fa girare il mondo. A me, per quanto ne sappia, è il vino che fa girare la testa. Al calar della sera inquadro la luna che cambia colore e forse anche umore. Ecco perché è lo scherzetto. Alla stessa maniera delle nostre comari. Lassù c'è qualcuno che campa sotto le sabbie e un poco tutti li vanno a cercare. Non è facile chiapparli, sono tutti lunatici. Se le serate sono chiare, aguzzate la vista. Puntate l'occhio su quella palla argentea o dorata e la luna, cari amici, vi parlerà. Forse canterà un vero duetto con voi, appunto con voi, come adesso.

0: Dalla Luna un salterello all'americana e siamo sul Marte. Qui troviamo due paesani che giocano alle carte. L'un è siciliano e l'altro un puro friulano. E poveraccio, non riescono a capirsi.
1: Il primo difatti ci prova e dice «Sprechen Sie Deutsch?». La domanda purtroppo non funziona e ci prova l'altro, il friulano, che dice «Parlez-vous français?». Ma che francese, me soio siciliano. E porca miseria, ma allora tu sei mio paesano, dice quell'altro. Qua con va, dammi la mano.

Ci avete mai pensato? Avessimo le ali, i benzinari increperebbero di fame. Avessimo delle ali, quali e quanti bei voli attraverso la terra infelice delirio. Stamattina, sbatocchiando due ali di fringuello, attraversiamo oceani e mari e ci cagliamo tra le ghiaie dell'Isonzo. Il fiume sacro di lontani tempi, e lì, proprio lì, tra ponte e castello, con la canna in mano, sorprendiamo Giuliano che vuol pescare e l'Isonzo è senza acqua. Noi che siamo buontemponi, ci diciamo subito da fare e col fringuello caliamo giù due bei grossi baramandì. Brisbaniani con un bel fiasco di Tokay e salta così fuori un venerdì coi fiocchi.

0: Allora, siete sempre con Franco e Luciana. Siamo un po' impasticciati stamattina per due motivi. Il primo perché arrivano telefonate sullo studio numero 2 e il secondo è perché il nostro telefono non funziona. Ora, abbiamo ricevuto una chiamata da Gina Reginato e dal signor Del Monte che offrono alla radio 30 euro ciascuno per il Radio Ton a questa coppietta o queste due persone. Diciamo grazie mille e speriamo che altri paesani ascoltino questo messaggio e aggiungano qualche altra diretta.
1: Queste due persone, puoi dare il numero telefonico così possiamo telefonare o qualche cosa?
0: No. Luciana sta parlando qua e io adesso parlo la riga. Fai la canzonetta, darling, quella che vuoi, che c'hai, mi pare, mare, mare, mare.
1: Hai fatto questa? Ok, no problem.

0: Siete sempre in contatto con Luciano e Franco. Dobbiamo dire alla signora Reginato e al signor Del Monte che abbiamo qui un problemino telefonico e non riusciamo a dire altre cose perché facciamo fatica. Comunque, se la coppia Reginato e De Monte hanno ascoltato quello che abbiamo detto, che hanno donato $30 ciascuno. Noi abbiamo bisogno del loro
1: numero telefonico.
0: Diciamo, provate a richiamare, dateci il numero telefonico e prendiamo un'altra linea e vediamo un po' se funziona. In ogni caso, siete sempre in ascolto e queste sono le curiosità del mondo sul quale viviamo. Pensate un po', in meno di 20 anni, tra il 1993 e il 2010, sono state estratte dal sottosuolo oltre 2.150 miliardi di tonnellate di acqua. Ciò ha provocato uno spostamento dell'asse di rotazione terrestre di circa 78 centimetri, con pesanti ripercussioni sull'innalzamento del livello dei mari e di conseguenza anche sul cambiamento climatico. Ecco perché tutto va storto quest'anno e anche le nostre voci. E adesso Luciane dovrebbe regalarvi Mare, Mare, Mare. Hai già fatto? Allora fai il suono all'isonzo, metti un altro disco, qualsiasi cosa.
1: Metto un'estate italiana.
0: Ecco, un'estate italiana. Brava.
1: Ok.

0: siamo in chiusura, praticamente in chiusura. E siccome domenica prossima è la festa delle mamme e noi non saremo ai microfoni, auguriamo stamattina a tutte le mamme lunga vita e tanta felicità e naturalmente la canzonetta che segue. Grazie per l'ascolto e a risentirci a venerdì prossimo.
1: Ciao ciao.